0: 6266.
1: Yes.
0: Hi, Sanju.
2: Hi, Geeta.
0: Sanju, now voting hokti dini.
2: Congratulations, Yalaga.
0: Nale, Bartitani.